Miton biarde, miton birazde, miton agizede, ute naton fotografizete. Malaloia di la vi, mihe tutto, mihe chi.

sai a odeia fila, de felo ute biberò, ute bipila, se lo moro, la momiglia si ammila.

mare suneta spor. Me vroci, me sioni, me chalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muha i vuri, spasse, spasse, coppa gos mio record. Chalmerixi scato de birasi, adromito scalpasi,

Ho degli affilla, de se lo ute biberò, ute bifilla, se lo moro, l'amo migliaia, migliaia.

0: Venule ciafta, camia fora, da firica hino de fica, che ta battaglia, inonde
1: manica.

separania, i canivali meistero volia. Chia se ne tocca nome toccanis, alefticosi faieris, i cane cortati, veni carrigani calatti, che le fa cane toccanis, me toccano, toccano me toccanistero napo.

separaria, i canivali meistero volia. Già se ne tocca nome, tocca nis, all'efticosi faieris. I tane cortati, veni carrigani calatti, che ne fa canetto canis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, la po'.